0: Catenazzo, che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.
1: The Greenfield Accessible Arts Coalition presents the Greenfield Art Summit, coming to Greenfield Public Library on September 25th at 9:30 a.m. The Greenfield Accessible Arts Coalition, otherwise known as GAC, was born out of a shared